0: No, con campagna c'è un problema. Edward Watt, Robert, George Edward Lincoln, Edison, Paul Adam, Edward Zebra, Christopher Freddy, Frank Robert, Edward David Yellow, DOB 0802 1988, OLN 080 795 1461.
1: Thank you.